0: qui fuori, qui.
1: Anino mio!
2: Una
0: casa Susanna,
2: gli angeli vanno lui,
0: domandatelo a me.

siamo a tutti magie. Il conto così presto chi l'ha richiesto? Vediamo.

0: Sean.
1: E le gavarone trova salmone, e giunga una lingua di pappagallo. Grazie, benvengo a stasera un ballo.

0: Come parli?
1: Vedi, è tranquillo.
0: Che vuol dire?
1: Con andar venire, quel guardarvi così!
0: Coraggio!